0: No. Qual rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo?
3: La.

lesti, lesti, al galoppo, il capestro assai bene vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo.

0: Ciao. I'm Aurelio.
1: And I'm Gabriele.
0: We are
1: Polychrome Plus
0: from Italy. Enjoy listening to
1: 59 to 1 Radio Show.
2: C'era come una cellula impazzita ieri sulla Terra, ed una luce intermittente ne segnalava la posizione. Da un'immagine cinematografica, uno zoom potentissimo è andato a vedere, e così si riporta. C'è un giardinetto dove da ore ed ore un brulichio di anime instabili entra ed esce da un luogo coperto. Con più attenzione si nota che le anime sono da definirsi operose e il loro via vai non è così disordinato come sembra. Vanno tutte lì intorno ad uno scrigno coperto di fiori.

0: C'è uno scrigno d'oro che contiene le storie più belle, le storie dei ragazzi che crescono. Il sole sorge ad est e tramonta ad ovest, poi da ovest risale e torna ad est, e così, senza farsi notare, ricomincia. Il giardinetto è illuminato e le anime dal battito sospeso hanno più tempo. Contiene gli abbracci più forti, quelli dei ragazzi che si legano, e i confini del giardinetto si allontanano, non c'è più niente intorno, hanno più spazio ora. C'è uno scrigno d'oro che contiene il fuoco, l'acqua, il vino, il riposo, e lo devono portare via. Cercano un contatto, tutte insieme, in un legame cosmico, in una vibrazione unica, su di una frequenza straordinaria. Vogliono forzare la triste faccenda e portarla ad un realismo eccessivo. Allora è consentito, ne sono convinte, solo per poco. Questo è il onesto pensiero. C'è uno scrigno coperto di fiori, intessuto di lacrime, che contiene i valori dell'uomo, quelli cresciuti con i ragazzi, che non si vogliono perdere. E si abbracciano e si cercano ovunque, e restano increduli, quando salta di un battito la loro catena di cuori. Si dannano per riaverlo. Non sono più bambini, però, che si mettono di cercare quello che sparisce dai loro occhi. Sono uomini e donne che vedono e che sanno bene quello che non c'è più e quello che resta. C'è uno scrigno d'oro ammantato di ricordi, di mani, ricoperto di fiori. Contiene il volto dell'amicizia, l'amicizia più rara, l'unica che soddisfa la loro sete superiore, quella dei ragazzi che corrono insieme da sempre, come se questo fosse tutto e null'altro in fondo fosse veramente, quella dei ragazzi che in un improvvisato rito intimo e solidale scambiano vita e morte fra di loro e si preparano così per il resto che sarà. Poi si è spenta la luce.
1: Bereits im Juni erschien Beth Ordens neues Album The Ground Above. Während sie in England seit den 90ern einige Hits hatte, ist sie in Deutschland weitgehend unbekannt. Hier der Titelsong, Beth Orton. Danach bleiben wir bei singenden Frauen. Von Nicht Seattle gibt's eine zweite Single aus dem im September erscheinenden Album Große Liebe. Meine Ladies heißt das Stück.